0: preso una squadra che arrivò decima l'anno prima, quindi.
1: Con più squadre, l'ho fatto con la Juventus, l'ho fatto con Napoli, se vuoi l'ho fatto anche con l'Inter, raccogliendo il proprio lavoro e quello di Spalletti, però l'ho fatto, no? Quindi non è impossibile, si può vincere, anche il primo anno, però non è usuale, diciamo, ecco, non è la regola, soprattutto se vieni da momenti difficili. Oggi chi vince perché si è innestato in un meccanismo che gira, che funziona, poteva anche non vincere. Se non avesse vinto per uno o due punti, secondo me sarebbe rimasto. Comunque, questa è la mia opinione, poi magari
0: insomma cambia,
1: ma non era vero, per carità, però da come l'Inter si è comportata con il proprio allenatore mi sembra che lo ha sempre difeso, tant'è vero che oggi gli fa l'adeguamento e il rinnovo di contratto. Se non fossero stati contenti l'avrebbe mandato via. Dici, come fai a non essere contento che ha vinto il campionato con Coppa Italia?
0: È la Coppa Italia, certo.
1: Però Sarri, si ricorderai che è andato via anche vincendo il campionato, no?
0: Sì, alla Juventus. Poi secondo me non bisogna essere nemmeno eccessivi come il Chelsea, chiudiamo qui quando fa una contratto un allenatore di 12 anni. Poi...
1: Però per me la programmazione funziona sempre.
0: La cosa più
1: importante è quella che diceva prima il nostro ascoltatore, quando diceva che società e allenatore devono essere tutt'uno. Più camminano a braccetto e meglio è. Ci deve essere una visione condivisa. Oggi l'asse tra l'allenatore e la dirigenza ti porta a fare dei risultati. Perché? Se tu hai dei giocatori normali come quelli che sono in Italia, la differenza difficilmente la fai con gli investimenti sui cartellini e sugli stipendi. Perché oggi quali sono quei giocatori che ti fanno vincere certamente tutte le partite in Italia? Sono pochissimi.
0: Se non quasi nessuno.
1: Ecco, e quindi ti devi basare sull'organizzazione, sulla costanza, sulla situazione, su quello che tu riesci a fare e portare avanti. Se Spalletti oggi è arrivato, oggi sarebbe, fino a settimana scorsa, ma non ho riguardato le classifiche aggiornate, ma sarebbe stato secondo, no? Sì. Nel suo periodo sarebbe stato secondo in classifica, se mettiamo le classifiche da quando è arrivato Spalletti. Quindi avere una sintonia con l'allenatore, con questo tipo di allenatore che tu credi nella sua progettualità, credi nella sua filosofia, per questo che bisogna essere bravi a scegliere allenatori e dirigenti, perché oggi fanno la differenza sul portare avanti un determinato progetto. Se tu cambi tutto ogni tre mesi perché le situazioni non ti piace come si sta sviluppando, allora sei schizofrenico e quindi magari vinci, ma vinci perché hai avuto fortuna, non perché hai programmato la vittoria.
0: Esatto.
1: E poi vincere non è facile.
0: No, lo diceva uno come Allegri, che comunque ne ha vinti in serie, però ha sempre
1: detto...
0: No,
1: ma vincere in qualsiasi categoria, a qualsiasi livello, certo. Guarda il Palermo secondo me ne sta programmando molto bene, no? Adesso chiaramente si prende tutti gli insulti del mondo perché ha perso 3-0 la semifinale d'andata col Catanzaro.
0: Adesso deve fare 4-3, non è?
1: Sì, certo, anche 3-0 in realtà.
0: Sì.
1: Perché c'è il miglior piazzamento di classifica. Però il Palermo è una squadra che ha investito, ha programmato, ha cercato di supportare l'allenatore, ha continuato ad investire, ha avuto, no? Poi si riesce, non si riesce, avranno altri problemi, per carità, io non li conosco nel dettaglio, no? Le difficoltà che sta avendo il Palermo, le difficoltà, insomma, sono arrivati i quarti, però insomma la mancanza di arrivare nei primi due prime e poi di essere protagonisti nei playoff, sicuramente è mancato qualcosa, non c'è dubbio.
0: Però
1: c'è stata una linea societaria che ha cercato di trovare una continuità, secondo me.
0: È così, è quella premia. Poi ritorniamo al discorso della fretta, che però non bisogna avere, bisogna avere sangue freddo, lucidità, ma anche nello scegliere dirigenti.
1: Nei momenti sbagliati bisogna sapere, non prendere decisioni di pancia, secondo me.
0: Questa è una grande chiave. Luca, come sempre, grazie. Un grande abbraccio a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
1: Ciao.
0: Ci fermiamo, prima pausa, rientro, redazione di Tutto Mercato Web. Altri approfondimenti, il mercato è attivissimo e allora poi ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Cari amici di TM Evo News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sulla lotta Champions, ma anche sul mercato allenatori, perché comunque si comincia a parlare concretamente delle possibili novità che riguardano le panchine della Serie A. Andiamo a salutare in collegamento con noi Luciano Bruni, ex calciatore tra le altre di Fiorentina e Verona. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto ti chiedo della vittoria della Fiorentina da ex Viola contro la Juventus in un'annata per i Viola estremamente deludente, un'annata da dimenticare, si è raggiunta la salvezza, però insomma è stata una stagione molto, molto complicata. Ecco, c'è stata questa vittoria che minimamente dà un po' di soddisfazione ai tifosi Viola.
1: Beh, assolutamente sì, lo sai che vincere contro la Juventus per la Fiorentina ha sempre un sapore particolare che magari ha ripagato un po' delle sofferenze dell'annata nel finale.
0: E che succede invece alla Juventus, che a questo punto rischia seriamente di rimanere fuori dalla Champions?
1: Beh, l'ha detto te, rischia di rimanere fuori e quindi sarebbe un fallimento totale. Considerando anche che poi insomma si sono programmati un futuro diverso, confermando Spalletti, contratto per 2 anni, molto, diciamo, un po' di proclami, e quindi sarebbe un danno economico importante, perché come tu sai andare in Champions ci sono dei soldini in ballo che sono importanti per la stagione successiva, e quindi sarebbe veramente un disastro.
0: Secondo te quali sono le responsabilità di Spalletti?
1: Ma no, le responsabilità, sai, se vai a vedere anche la partita col Verona, ad esempio, dove ovviamente ci sono stati miracoli del portiere e il fatto che non sei riuscita a buttarla dentro, purtroppo queste sono cose che capitano, possono capitare anche con l'ultima classifica, ed è capitato. Quando è scritto, caro mio, è scritto, non c'è niente da fare.
0: E poi insomma bisogna anche interrogarsi sulla qualità generale della Juventus. Ci sono sì dei buoni, ottimi giocatori, però insomma non è che poi tanti altri siano propriamente di altissimo profilo.
1: Beh, questo purtroppo è già qualche anno che succede. Se andiamo indietro nel tempo, i giocatori che aveva la Juventus erano giocatori di spessore ovviamente internazionale, se così possiamo usare questa parola, diverso da quelli che ovviamente sono adesso nella rosa della Juventus. Quindi bisognerà meditare e pensare bene a quelli che saranno i nuovi innesti, tenendo conto anche di un discorso che la maglia della Juventus è sempre pesante, quindi oltre alle qualità tecniche di un giocatore, fisiche, ci vuole anche uno spessore di personalità importante per tenere addosso la maglietta della Juventus.
0: Ecco, invece tornando alla Fiorentina, si parla molto del futuro allenatore dei Viola. Che cosa ti aspetti, che scelta pensi potrà arrivare da parte del DS Paratici?
1: Ma guarda, sinceramente non ne ho idea. Senti, vedi, allenatori, non so, l'ultimo straniero, adesso mi sfugge il nome. Non lo
0: Beh,
1: so.
0: Si parla di Iraola tra gli stranieri, anche di Glasner, attuale tecnico del Crystal Palace.
1: Non lo so, sai, la realtà del calcio italiano va conosciuta. Ovviamente io sono sempre dell'idea che gli allenatori italiani nel campionato italiano sono più, diciamo, hanno più conoscenza, anche perché il nostro calcio è diverso, è molto più difensivo, difficile, e quindi io andrei su un allenatore sempre italiano che non straniero.
0: E quindi
1: a meno che, come il Como, voglio dire, ha fatto quel tipo di scelta, quel tipo di calcio, però è anche stato, diciamo, supportato dalla società nelle scelte dei giocatori, che ovviamente il Como non c'ha, non mi sembra di vedere ora qualche giocatore italiano, ma pochissimi, però effettivamente fa un buon calcio.
0: E quindi ecco, tra gli italiani chi preferiresti, perché oltre che Divanoli, che ha comunque delle sue chance per rimanere.
1: Ma io guarda, al di là della conoscenza e dell'amicizia che abbiamo fatto i corsi.

0: insieme con Maurizio Sarri, che tra l'altro è toscano, è vicino. Io
1: Però
0: credo
1: in questo
0: che.
1: momento, ecco, ti interrompo perché per quanto riguarda Sarri si parla soprattutto di Atalanta e Napoli, la Fiorentina sembra molto defilata, ecco, sembra molto difficile francamente che possa essere lui l'allenatore viola del prossimo anno.
0: Sì, beh, un ritorno a Napoli, Sarri sarebbe ben accetto, che ha fatto molto bene. È chiaro che è un allenatore quotato, un allenatore che ha un suo pedigree importante, non lo so, però sai, potrebbe essere una nuova sfida per lui, visto e considerato che alla Lazio non credo che rimanga, anche se ha 2 anni di contratto, però lo vedrei bene, anche perché, ti ho detto, è toscano, per cui toscano con toscano potrebbe essere la scelta giusta, però ovviamente se c'è Atalanta e Napoli, non lo so, però mi piacerebbe Maurizio Sarri alla Fiorentina.
1: Senti, la Roma vede il quarto posto, una Roma che sembrava spacciata ad un certo punto, invece grazie anche al rallentamento della Juventus, adesso, insomma, ha molta fiducia di poter entrare in Champions.
0: Beh, in questo momento sì, è in fiducia, ha vinto una gara importante e ovviamente con la sconfitta in casa con la Fiorentina della Juventus ha le carte in regola per arrivare. E Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, perché se riuscisse a centrare la Champions al primo anno sarebbe fantastico per la Roma e per Gasperini, che comunque è un grande allenatore. Ragazzi, non dimentichiamoci quello che ha fatto con l'Atalanta.
1: Eh sì, assolutamente. Un Gasperini che tra l'altro, dopo aver vinto il derby, lo abbiamo visto festeggiare sotto la curva insieme ai giocatori, del resto sarebbe una grandissima soddisfazione.
0: E poi vincere il derby a
1: Vincere il derby e
0: Roma,
1: riuscire poi a qualificarsi per la Champions.
0: esatto, acquisisci un punteggio elevato, a mio avviso. E se succede che si qualifica, Gasperini diventa un mito per la Roma.
1: Eh sì, assolutamente. Per quanto riguarda il Milan, c'è stata questa vittoria con il Genoa, quanto mai importante, perché la Champions iniziava ad essere più complicata del previsto.
0: Esatto, ho visto molto entusiasmo anche nell'esultanza finale da parte di Allegri, che è inconsueta, quindi vuol dire che ci tengono tantissimo, ovviamente dico una cosa scontata, però l'ho visti pimpanti e veramente in fiducia, per cui mi aspetto che il rush finale il Milan lo faccia bene, sicuramente hanno motivazioni importanti. Ho detto, visto dall'esultanza finale, mi è sembrato questo.
1: Dicevi del Como che ha ancora delle speranze di poter entrare addirittura in Champions, al di là di questo, insomma, resta un campionato da incorniciare, quello della squadra di Fabregas.
0: Assolutamente sì, quello che ha fatto vedere il Como ha fatto vedere cose importanti, ma soprattutto quello che diciamo, ha lievitato il contesto generale della squadra a livello di mercato. Questi giocatori che per noi ovviamente erano un pochettino sconosciuti, giovani, che ovviamente avendo fatto un campionato del genere in Italia, la quotazione diventa una quotazione importante per tutti i giocatori della rosa.
1: Conte pare destinato a lasciare il Napoli, a tuo parere potrebbe essere davvero l'uomo giusto per la nazionale, per ripartire, per cercare di tornare, insomma, a sorridere un po' con gli azzurri?
0: Ma io, vabbè, Conte non è che non lo conosciamo, potrebbe essere l'uomo giusto, ma credo che abbia bisogno di tempo perché purtroppo noi in Italia, i giocatori italiani, posso usare questo termine, scarseggiano, ma non tanto, anche perché sì, è vero. Nelle squadre sotto ci sono tanti giovani interessati, ma devono giocare nel campionato italiano per acquisire quella personalità che ti dicevo prima in funzione anche della Juventus. Non è che si può aspettare tanto, ma ci vorrà del tempo perché questi ragazzi devono crescere, devono migliorare, ma soprattutto devono giocare. Bisogna mettersi in testa di farli giocare, o meglio, cercare di tirar fuori delle nuove regole nel campionato italiano per far sì che questi ragazzi giochino di più e che non siano, diciamo così, a discrezione dell'allenatore coraggioso, ma

0: imporre anche alle società di far giocare dei ragazzi con determinate età, perché altrimenti la nazionale farà fatica a riprendersi in breve, ma ci vorrà tantissimo tempo.
1: Senti, invece parlando dell'Atalanta che giocherà in conference, che giudizio dai del lavoro di Palladino che è arrivato per cercare di risollevare la squadra dopo un inizio molto difficile con Juric alla guida, poi c'è stata questa eliminazione pesante in Champions per mano del Bayern Monaco e la mancata qualificazione alla finale della Coppa Italia?
0: Beh, tanto parto dalla Champions, non è che ha incontrato una squadra fortissima, quindi già il fatto di essere arrivata lì, comunque subentrando non era facile, la ritirata sua ha fatto risultati, sì, l'eliminazione in Coppa, comunque sono tutte, secondo me ha fatto una stagione comunque positiva, ovviamente non lo so se verrà riconfermato, però cosa che secondo me merita. L'Atalanta comunque è una società sana, saprà ricostruire e ricostruirsi quel passato glorioso recente che ha avuto, perché è una società importante con delle persone veramente che sanno fare calcio, soprattutto a livello di settore giovanile.
1: Parliamo un po' della lotta per non retrocedere, vittoria quanto mai preziosa per il Lecce in extremis contro il Sassuolo, un Lecce che ha adesso insomma, il vantaggio di poter trovarsi davanti alla Cremonese, si decide tutto all'ultima partita.
0: Beh, sicuramente il Lecce ha fatto le ultime partite dei risultati importanti, quindi credo che la prossima l'abbia in casa. Ora mi
1: Sì,
0: sfugge un po' con chi è,
1: certo.
0: con chi gioca, no, rammentami.
1: Allora, adesso ti faccio il punto della situazione sulle prossime partite sia del Lecce che della Cremonese. Allora, la Cremonese giocherà in casa contro il Como, mentre per quel che riguarda il Lecce dovrà vedersela con il Genoa in casa domenica sera alle 20:45.
0: Beh, decisamente la partita sulla carta più facile è quella del Lecce, perché il Como non penso che regalerà niente, è una squadra difficile da affrontare e quindi le chance di salvezza, vedo il Lecce messo meglio rispetto alla Cremonese.
1: Tra l'altro il Lecce nell'ultima partita con il Sassuolo ha trovato i gol di Khedira e di Stulic, gli attaccanti che sono stati un po' il vero punto debole di questa squadra, si sono risvegliati in queste ultime partite.
0: Beh,
1: Quindi...
0: questo è importante, non credo che Stulic soprattutto, che ha giocato tante partite, gol ne ha fatti pochissimi, quindi ritrovare il gol, speriamo che trova quelli decisivi all'ultima volata, insomma. Però secondo me il Lecce ha più possibilità di salvarsi.
1: Sì, anche perché comunque trova una squadra, il Genoa, che è già
0: Sì,
1: salva
0: che
1: da
0: non ha
1: tante
0: niente
1: partite.
0: da dire, dai.
1: Sì. Tra l'altro, a proposito del Genoa, va sottolineato comunque il grande lavoro di De Rossi.
0: Assolutamente sì, merita la riconferma, ha fatto un ottimo lavoro, un allenatore che a me piace molto, ma soprattutto mi piace come persona perché è una persona vera.
1: Eh sì, parlavi della conferma per De Rossi sulla panchina del Genoa, che potrebbe in effetti arrivare, però. Potrebbero anche aprirsi altri scenari, altre possibilità per lui, magari qualche squadra più
0: Ma io
1: importante.
0: credo che rimanere su quella panchina lì un altro anno, per consolidare un po', diciamo, la sua esperienza, la sua duttilità, penso che sarebbe fare un altro anno importante a Genova, sarebbe l'ideale, secondo me, per lui.
1: Insomma, ulteriore esperienza e poi potrebbe aspirare a qualche big, anche se comunque si è già seduto su una panchina di una big, mi riferisco alla Roma, ovviamente.
0: Vabbè, sai, poi la Roma è sempre una piazza difficile. E quindi ti ripeto, secondo me un altro pochino di tirocinio non gli farebbe sicuramente male.
1: Ecco, un'ultima considerazione anche su Pisacane, allenatore del Cagliari, era all'esordio in Serie A, è riuscito ad arrivare ad una salvezza abbastanza tranquilla, anche se nelle ultime partite, nell'ultimo periodo un po' ha tremato il Cagliari. Adesso per lui si parla anche di una possibilità per crescere di livello andando magari a sedersi sulla panchina della Lazio. Non c'è solo lui tra i candidati, naturalmente, però si parla anche di lui. Cosa ne pensi?
0: Ma io credo che Pisacane, se è intelligente, rimane ancora a Cagliari. Vale lo stesso discorso per De Rossi, quando tu ti affacci alla Serie A al primo anno, andare a fare

0: scommesse, diciamo così, altrove. Sì, è vero che è una squadra magari un pochino più importante, però aspetterei, anche se ovviamente ha fatto bene, per l'amor di Dio, però io, se fossi il presidente, farei di tutto per farlo rimanere. Non cambierei, ma lui stesso, secondo me, dovrebbe fare la scelta di rimanere e fare un'altra bella annata a Cagliari per consolidare il suo bagaglio di esperienza.
1: Grazie a Luciano Bruni, buona giornata, a presto.
0: A voi, buona giornata.
1: Dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni continuiamo a parlare del campionato e della lotta Champions in particolare. Lo facciamo con una voce autorevole, quella di Massimo Caputi, che ieri è intervenuto a margine della presentazione della 24ª edizione del Memorial Niccolò Galli. Ecco le sue parole raccolte da Luciano Magistrato.
2: Qui a Firenze, tra i premiati del Memorial Niccolò Galli, che ricordo ha di Niccolò?
3: Beh, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, però conosco la storia, conosco Giovanni da tantissimi anni e credo che insomma sia molto bello, al di là del fatto che li ringrazio per aver pensato a me per il riconoscimento, ma è importante quello che fanno loro da 24 anni, quindi diciamo che è molto bello perché si dà continuità nel ricordo e si lavora sui giovani, un momento di aggregazione e anche un momento in cui attraverso il lavoro della fondazione e tutto si riescono a fare delle cose importanti come donare un'ambulanza. Prego, prego.
4: Collegato a distanza Chiellini mi è sembrato un po' teso, perché ieri la partita, insomma, questo risultato inaspettato, la Fiorentina che è andata a vincere 2-0 contro Juventus a Torino, insomma, immagino che un po' che se l'aspettassero.
3: Sì, diciamo che non funzionava il collegamento, anche bene, quindi insomma diciamo che non funziona tutto molto bene alla Juventus in questo momento. Beh, è chiaro insomma che per la Juve è un momento molto delicato perché sappiamo quanto è importante, non tanto e non solo sul piano del prestigio, ma anche sul piano economico, andare o non andare in Champions League, quando ce l'hai praticamente tra le mani e ti sfugge. Io però vorrei dire che seppure adesso le percentuali si sono diminuite evidentemente sul tema delle possibilità, direi anche di aspettare i prossimi 90 minuti, perché com'è vero che c'è stata la sorpresa della Fiorentina, non sappiamo cosa succede col Cagliari, col Verona, anche nello stesso derby, quindi aspettiamo. È chiaro che per la Juventus non andare in Champions League è qualcosa di pesante da
4: E proprio sulla Fiorentina, lo sa, una grande gioia per la città, per la tifoseria, vincere contro la Juventus in una stagione difficile per i Viola, anche questo era difficile da immaginarlo a inizio anno, no?
3: Assolutamente sì, io penso, vabbè, come voi del resto, io sono rimasto molto molto sorpreso perché è vero che le squadre non si fanno con le figurine, però basta guardare i nomi dei giocatori che compongono la rosa della Fiorentina per dire che è inspiegabile quello che è successo, no? E infatti poi, seppur nelle difficoltà, è arrivata la promozione, la salvezza abbastanza facilmente, insomma, poi con tante giornate di anticipo. Perché questo dimostra che le squadre non sono un puzzle che tu metti insieme così. Ci vogliono tante componenti, a cominciare dai dirigenti, l'allenatore, la sintonia che l'allenatore ha con la squadra, il modo di fare giocare i giocatori cercando di sfruttare al meglio le loro caratteristiche, ecco, tanti aspetti anche interpersonali tra giocatori. Però, allora io ho incontrato in settimana, così, ma per caso, Fagioli e De Gea, e gli ho detto: oh, complimenti. Lui mi ha fatto: beh, complimenti, ha fatto, guarda, per come era, complimenti, perché poi alla fine la capacità di reagire, no? E di tirarsi fuori, questo comunque fa parte di un qualcosa di positivo. Io mi auguro che la Fiorentina, diciamo, alla luce dell'esperienza che ha avuto quest'anno, veramente si ricostruisca nel modo giusto, ma quando dico ricostruire non intendo cambiare tutti, dico di ricostruire un percorso di crescita e io mi auguro che questo accada.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata, appuntamento a domani.

0: Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio, bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva, allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo perché, o prendendo tempo, e finito di fare alcune cose in ufficio mi sono detta: ma sì, dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo, e quindi ho detto: ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie, e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché ho dico: vabbè, sì, dai, qualche programma TV. Io vi odio tutti, quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai, ma abbiate pietà, era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8:30 c'erano i cartoni animati, ora non ricordo, forse era Rete 4, ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini, dalle 8:30 alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire, dopodiché la serata alle 9 cominciava per gli adulti, questo dovrebbe essere, invece la serata inizia comodamente a 21:45, ma scusate, ma chi fa il palinsesto? Cioè non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire: oh, mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no. Però mi sono detto: vabbè, guardo un po' il cellulare e come sempre spessissimo avviene, faccio una premessa. È tanti giorni che mi dico: se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano. Sono due migliori amici, non come Red e Toby, sono proprio due migliori amici. Poi c'è Agata, che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati, lei li guarda proprio, come dire, vabbè, fate tutto ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque, ho detto: se dovesse capitare, ne vorrei solo adottare, non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, i Maine Coon, soprattutto rosso, sarebbe il mio sogno, ma va bene così, adotto. E faccio un invito a tutti di adottarvi, adottate anche voi cani. Agata l'ho adottata al canile di Crema, Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato, e mi ha detto: ma sì, tienimi in stallo Filippo, ma no, non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, e piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi, cioè, puoi tenere lontano da te un affarino così? Vi giuro, a volte dico: madonna, l'avessi fatto, e invece no, cuore, e ho adottato anche Filippo, dopodiché è arrivato il gattino, che lui si è auto-adottato, va bene, detto questo, ho detto: ma sì, sai cosa, se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai: lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria, le scrivo e le dico: mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo di qualsiasi cosa, Grazie Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili. Soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a, lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico: Madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari. Che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, tu li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli, sì, quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po'. In realtà mi farò molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino. Non è un problema un cane con difficoltà, non è un problema, se è anche un mongoletto, come si dice, non mi importa, non mi importa. L'importante è che ci sia quel vederlo e dire: Amore, vieni a casa con noi. È così, è stato con Agata, è stato con Filippo. I gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto: Ma sì, fammi dare un'occhiata. Intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, com'è che siamo lì? Come si chiama? La frutta realistica? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma fa, vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più né dal fegato né nelle coronarie né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena. A meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose, tutto quello che ho visto è di una pacchianità che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più, chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla. Qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi, ma fa cagare. È veramente assurdo. Perché, cioè, ma se pensi, scusate un attimo, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma mi mangio la frutta vera. Mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui. Non vado a intossicarmi l'organismo con dello zucchero, che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni, poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga. Cioè, crea dipendenza. È come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè. Voi sapete comunque che la teina, cioè, crea.
1: Noi di Robnik JV Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti, e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Seie Commentravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
0: Facendo zapping alla televisione, vedo, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che cerca la, come si chiama, la volontaria, dice: non sono io, cioè è possibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia? È una cagnolina la quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando perché gli è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso credo che le abbia spostato il bacino. Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato, comunque ha questo problema di deambulazione perché è a causa di un calcio dato da una persona che merita l'inferno. Questa cagnolina cerca adozione. Lei ovviamente ha dei parametri, perché dice, ha dei paletti e dice è compatibile con cani di tutti, maschi e femmine, e con i gatti. Come ha detto così? Ho detto vabbè, ma scusami, è la mia, è piccolina, quindi non è invadente. Gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli. Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra è Agata, ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto. Il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere, così piccola e Keita, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che parlavamo anche

l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto. È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia a avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia, parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera. E quando l'ho vista ho detto, ma amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. Allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio troppo di... sono stata un po'... però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista, Mauro è d'accordo, nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere tre fichi nel maglione e te ne vai, cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto, no, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali, dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente capottine, niente cazzatine, al limite quando andiamo al porto, al Marina d'Arechi, gli mettiamo su quel fularino, avete presente il fularino, quello da marinaio, ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente gli lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no, come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro, attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque mangiano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano, e tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente, io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio, e poi quando sono volontarie serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario, io mi fido ciecamente, perché è una persona che comunque ha un suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo, e prima o poi mi ci scontro, perché vabbè, Agata può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so, sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci ci sono mamma e papà che possono badare a loro, però io mi sono detta, questa è lei, si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapeva Agata e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso, non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono, però sì, ho fatto questa colpo di testa e Mauro zitto, Mauro zitto, e si piglia pure l'altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto garantisco per Simona Monaco. E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere, perché
La stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno, la stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone.

Lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso cambiamo discorso, vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher verrà a far parte del nostro, della nostra famiglia. Stavo guardando, aspetta, stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico. Perché ero interessata, no, questo non è cagata. mi capita mai di salvare dei reel per dire questo me lo faccio venire in mente dopo. Questo, e invece magari ti salvi delle cose che non ti servono assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando perché stiamo comunque studiando che una volta alla settimana, un giorno alla settimana lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è il mio modo di aiutarci, tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto perché non tutte siamo super mega super mega imparate, super mega che stanno ormai sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice, oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee e anche voi se le avete. Ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo. Cioè, non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Ecocucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Eco ha un doppio significato: ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti. Economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In ecocucina parleremo di piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa, creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Allora, il fatto di quando su a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere che fa sempre parte un po', la prima è della natura. Poi se fate caso, dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio, venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli insieme. Va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però, secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego. Quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché è un prezzo eccezionale o è bellissima e dite questo lo faccio, questa è freschissima, ma quella che avete in frigo vi guarda male.

Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre, per sempre. Finché non la raccoglierete col cucchiaino, perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate 3 albicocche. Queste 3 albicocche hanno almeno 10 giorni, perché sono le prime albicocche, non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci, la loro polpa era molto tenace attaccata al nocciolo e non erano granché, onestamente, piccole, ma belline esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi a dividere la metà si divideva anche il nocciolo, non mi piace, no? Allora aspetta un attimo, poi cosa succede? Allora le lascio lì, mi verrà in mente qualcosa, poi cosa succede? Faccio il mascarpone, vedete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine, era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui, era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale, non esisteva il panettone col mascarpone, era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni, gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli, quindi 250 grammi io uso due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma, sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: no, vabbè, mi hai fatto. Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione. Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo? Cosa non facciamo? L'altra mattina, vabbè, comunque, va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che avevo tagliato, che ho tagliato, avevo queste 3 infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' sode, le mie stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo in avanti, e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia, le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine, sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto, non sapeva di niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. Sono sempre stata molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso, l'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle coccottine, sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo, scusate, no, un passaggio fondamentale, una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare, il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta, ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero, ho
Ho preso la fiamma che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo. Ci vediamo.

0: Sono stati recuperati oggi i primi due dei quattro corpi dei sub italiani in una grotta sottomarina alle Maldive a oltre 60 metri di profondità, morti giovedì scorso durante un'immersione. I corpi sono del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone e sono stati trasferiti a Malé. Domani nuova immersione del team dei sub norvegesi di Dan Europe per recuperare le altre due salme. Intanto la Procura di Roma procede per omicidio colposo nel fascicolo aperto in relazione alla morte dei cinque italiani. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, l'uomo che con la sua auto sabato scorso ha falciato sette persone in pieno centro a Modena, di cui quattro ancora ricoverate in gravi condizioni. Confermata dunque la custodia cautelare in carcere, la decisione arriva dopo alcune ore dall'udienza preliminare svoltasi nel carcere di Modena, durante la quale El Kudri non aveva risposto al GIP. L'accusa è di strage con l'aggravante del lesioni gravissime. Ci sono sviluppi positivi nelle discussioni con l'Iran e ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo, ad affermarlo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha deciso di rinviare l'attacco pianificato per oggi contro l'Iran di due o tre giorni dopo una richiesta arrivata da alcuni dei principali leader del Golfo. Trump ha spiegato che alcuni alleati in Medio Oriente gli avrebbero riferito che si è molto vicini a raggiungere un accordo che impedirebbe all'Iran di ottenere armi nucleari. Svolta nell'inchiesta sulla morte di Isaac Andic, storico fondatore del brand di abbigliamento Mango, caduto in un burrone durante un'escursione in montagna il 14 dicembre del 2024 in Catalogna. La polizia catalana ha arrestato il figlio maggiore Jonathan con l'accusa di omicidio. La notizia segna una svolta inattesa in una vicenda che per mesi era considerata una tragedia accidentale. Jonathan Andic ha sempre ogni sospetto, sostenendo che il padre fosse morto in seguito ad una caduta accidentale durante un'escursione in montagna. L'Africa torna a fare i conti con uno degli incubi sanitari più devastanti degli ultimi decenni. L'epidemia di Ebola esplosa nella Repubblica Democratica del Congo ha già provocato almeno 131 morti e centinaia di casi sospetti, spingendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Il virus si sta diffondendo rapidamente oltre i focolai iniziali, raggiungendo nuove aree del Congo orientale e facendo registrare casi confermati anche in Uganda. A preoccupare gli esperti è soprattutto il ceppo responsabile dell'epidemia, il Bundibugyo, una variante rara e particolarmente insidiosa per la quale non esistono vaccini o cure specifiche. Calano i reati, ma il tasso di recidiva è ancora preoccupante, cresce l'età media dei detenuti e aumentano i giovanissimi. Sono alcuni dei dati che emergono dal 22esimo rapporto di Antigone, secondo il quale il sistema penitenziario italiano sta vivendo una crisi strutturale. L'Associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale denuncia investimenti insufficienti nei percorsi di reinserimento, a cui si aggiunge un rallentamento del sistema delle misure alternative alla detenzione. Preoccupanti anche i dati sul sovraffollamento, che a fronte degli oltre 64.000 detenuti ha raggiunto il tasso del 139%, ma anche dei suicidi, che sono stati 82 nel 2025, già 24 da inizio anno.
1: Buongiorno e buon martedì a tutti, ben ritrovati sul mio canale YouTube. L'anno scorso di questi tempi pensavamo di esserci tolti il pensiero, no? Sul domino delle panchine, perché la Juventus aveva confermato Tudor, il Milan aveva fatto un contratto ad Allegri, Conte aveva rinnovato con il Napoli e potrei continuare fino all'eternità. Beh, sai, questi contratti pluriennale, anche quello di Gasperini, che è saldo saldissimo sulla panchina della Roma, cosa ci portano a pensare? Che l'anno venturo di questi tempi non sarà più o meno la stessa cosa. C'era stato il naufragio di Juric, abbastanza chiaro fin dalla scelta, mentre siamo qui oggi, ma siamo qui da settimane a parlare di

queste panchine che vivranno delle ore molto intense, che hanno già vissuto delle ore molto intense. Intanto partiamo da Enzo Maresca, a conferma che chi lo aveva accostato a club italiani ad aprile, a metà aprile, a fine aprile, evidentemente aveva accostato il nome sbagliato, perché non è stato mai in corsa per il Napoli, non ha avuto altre tentazioni, aveva un grande sogno, dopo l'esperienza Chelsea, che è stata comunque significativa, di raccogliere l'eventuale eredità di Pep Guardiola. Adesso ci siamo, dobbiamo aspettare gli annunci, sarebbe sorprendente se accadesse il contrario, ma la controprova è arrivata: Maresca dentro la lista del Napoli non c'era, anche se lo avevano indicato come un papabile, come un favorito. E in bocca al lupo, perché raccogliere l'eredità di Pep è una cosa sicuramente prestigiosa, ma ricca di oneri e non soltanto di onori. Lui ha la capacità comunque per poter andare fino in fondo. I congedi, i grandi addii, le situazioni che si stanno materializzando. Andiamo per tappe, e soprattutto stiamo anche un po' prudenti, non forse nel caso di Conte, perché le parole dopo Pisa-Napoli non erano parole strategiche, come vi ho raccontato nel video, e Conte dixit, nel senso che il rapporto era già saturo da un po' di tempo, avevo fatto dei video a febbraio e a marzo, e c'è una situazione completamente diversa rispetto all'anno scorso, quando si presentò a un colloquio con De Laurentiis. Non è detto anzi che serva un colloquio adesso, dopo aver parlato con la Juventus, non contento e soddisfatto di eventuali strategie della Juventus tali da poter giustificare un ritorno a vincere, perché lui, giustamente ossessionato dalla vittoria, firmò questo patto con tanto di rinnovo con De Laurentiis. Ma la situazione è già da dicembre. Secondo me, nei giorni della cessione in prestito di Noah Lang e Lucca, che lui aveva voluto, già si era spaccato tutto, e ve l'ho raccontato in tanti dettagli, adesso è una cosa di dominio pubblico. Aspettiamo che certifichi il suo addio a Napoli, la risoluzione consensuale, dopodiché non passeremo a pensare da subito al successore, perché chi mi ha seguito sui miei social e mi ha seguito, siete tantissimi, vi ringrazio, sul canale, ha memorizzato qual è lo stato dell'arte. Lo stato dell'arte vede Maurizio Sarri in una posizione alta, al primo posto della lista. C'è un contratto con la Lazio che lui deve risolvere, non credo che ci saranno tanti problemi sotto questo punto di vista. Vanno però certificati alcuni dettagli, vanno messi a punto alcuni argomenti, e non credo che trascorrerà molto tempo. E vi ho anche aggiunto, perché è una storia non delle ultime ore, ma neanche di 2-3 settimane fa, come ci stanno raccontando, perché non è vero, è una storia che si è materializzata soprattutto nell'ultima settimana, quando se ne parlava poco, dell'Atalanta che con Giuntoli gli stava facendo e gli sta facendo una corte spietata. De Laurentiis in linea di massima scelto. Sarri è orgoglioso e tentato da un ritorno che avrebbe comunque delle motivazioni anche tecnico-tattiche diverse, perché quella squadra dal mio punto di vista è irripetibile. L'Atalanta continua a pressarlo e vediamo quello che accadrà molto presto su questi schermi. È un domino internazionale, perché io sono d'accordo con il ritorno di Mourinho al Real Madrid, perché ci vuole gente che sappia manovrare bene i campioni, i presunti campioni, le stelle, le stelline, perché è stato un naufragio. Io penso che Xabi Alonso al Chelsea possa fare bene, ma penso anche che per vincere uno come Mourinho, o per provare a vincere nella gestione di un ambiente che conosce bene, sia l'ideale. Quindi anche questo è un passaggio che ci prepariamo a certificare. L'Atalanta è in pressing altissimo su Sarri, confermando quanto vi ho anche anticipato negli ultimi 10 giorni, perché è una cosa che è emersa a maggior ragione dopo la nomina, ancora non certificata dai fatti, da un comunicato, ma praticamente decisa, di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. E l'anno scorso di questi tempi si era materializzata una possibilità che sarebbe anche andata in porto se Conte e la Juventus avessero trovato, soprattutto da parte di Conte, un'intesa. Allegri
a Napoli e Conte alla Juve.

Allegri adesso è dentro il Milan, ha un contratto che scatterebbe in automatico il rinnovo per un'altra stagione, battendo il Cagliari e quindi assicurandosi la partecipazione alla Champions. Proprio su questo argomento andrei un po' cauto, perché è normale che il Milan non possa interrompere il contratto di Allegri, anche perché comunque il risultato minimo sindacale del ritorno in Champions l'ha ottenuto sul gioco, non gioco, lasciamo perdere perché non ha un senso, ma è anche normale che all'interno di Spifferi Cardinale elogia Allegri, però convoca Ibrahimovic. Ibrahimovic e Allegri non mi sembra che siano sullo stesso, sotto lo stesso tetto e sulla stessa barca, mi sembrano il cane e il gatto. Allegri vorrà vederci chiaro, il Napoli l'aveva cercato un anno fa, la nazionale lo potrebbe cercare, i tempi possono essere non stretti, ma lui vuole avere delle garanzie, vuole incidere sul mercato. Mi aspetto che tutto sia chiaro, perché in questo momento non è molto chiaro. Quindi a tutti quelli che chiedono, e siete stati in tantissimi, chiedo scusa, ma si può ripristinare la situazione dell'anno scorso con un clamoroso ritorno di Conte alla Juve, ripristinando quei video che vi avevo proposto? Io sono molto chiaro. Nella testa di Spalletti bisogna esserci, perché se io penso al rinnovo certificato da un video con lui che chiama la squadra e che dice, prima che lo sappiano altri, ma con molta modestia le cose le avevamo sapute, vi comunico che sarò il nuovo allenatore della Juventus, o meglio l'allenatore della Juventus, non il nuovo, per altre due stagioni. Se penso alle parole di Elkan, se penso alla certificazione, alla consacrazione del proprietario del club, dovrei dire anche un'eventuale sciaguratissima non qualificazione in Champions non dovrebbe comportare dei problemi. Però, puntini sospensivi, io nella testa di Spalletti non ci sono, ho avuto diversi rapporti anche professionali con lui, è un tipo particolare, deve essere convinto, aveva indirizzato una parte del mercato, per esempio parlando e convincendo Alisson a dire sì alla Juve, e poi però bisognava andare avanti, c'era fiducia, c'è fiducia, toglierei anche c'era, proprio perché Spalletti aveva fatto da sponda. Cosa si diranno o cosa chiederà Spalletti a John Elkann? Chiederà la testa di qualcuno? Chiederà un mercato diverso? Chiederà un referente diverso? Gli andrà bene così? Ecco, fin quando non metteremo una risposta a tutti questi punti di domanda, io credo che dobbiamo chiaramente aspettare. C'è un contratto, certo, faccio non fantamercato, entro per un secondo nella testa di Spalletti. Lui può dire, se mi garantisci gli investimenti, il rafforzamento, gli interlocutori, io rispetto il contratto. Ma lui può anche pensare cose diverse e non possiamo escludere al 100%. La logica direbbe conferma, e dal mio punto di vista, vedi l'ultimo video, mi sembrerebbe anche la cosa più banale, normale, perché io parto dal presupposto che non si possa cambiare allenatore ogni sei mesi, a maggior ragione se l'hai confermato con rinnovo poche settimane fa. Ma se esistessero dei dubbi nella sua testa, e nella sua testa bisognerebbe esserci, ecco, fino a quel momento io direi di aspettare, perché c'è la logica, c'è l'attualità, c'è la sensazione e c'è una cosa che nella testa di Spalletti possiamo controllare tutte le notizie, non ci siamo. E non è giusto che ci siamo, perché è normale che debba decidere lui. Di sicuro lui, da quando ha preso la Juve, ha fatto risultati da secondo in classifica. Chi sostiene che sarebbe un falso storico pensare che la Juve abbia perso la Champions per l'interregno di Tudor pochi mesi, ma pochi mesi sanguinosi e significativi, secondo me sostiene una cosa sbagliata. È chiaro che Spalletti abbia commesso degli errori, ma la personalità che i calciatori hanno in campo, chiaramente lui deve trasmettere, non ha trasmesso, ma la personalità non l'inventi dalla sera alla mattina, e quindi sarà questo il motivo dell'argomento da sviluppare nell'incontro che lui avrà. Fino a quel momento, secondo me, è meglio stare puntuali, tranquilli, sereni, senza correre oltre. Le dichiarazioni di Spalletti a pancia e di pancia, a caldo e di pancia, non sono sempre quelle giuste. Io non avrei detto, per esempio, ma al male che vada andiamo in Europa League, se la Juventus, non puoi dirlo,
male che vada andiamo in Europa League, non lo puoi dire, perché non è una cosa inerente al DNA di un club che non è abituato ad andare in Europa League e neanche in Conference. Non lo puoi mettere come non la puoi mettere come se fosse una medaglia al petto, secondo il mio punto di vista. Concludo dicendo una cosa senza filtri: il dirigente della Juventus deve fare il dirigente della Juventus e devi essere da Juventus, devi esserlo nelle parole. Le parole di ieri di Chiellini, viviamo alla giornata, secondo me è meglio non parlare. Cioè, se tu devi dire viviamo alla giornata, mi nascondi la faccia e non guardo chi in faccia, chi parla. Io penso, con tutto il rispetto, che possa essere una dichiarazione di un dirigente di altre categorie, non di un dirigente della Juventus. Ecco perché quando tutti dicono perché non mettiamo Tizio a fare il presidente, perché non mettiamo Caio, vecchia gloria e vecchia bandiera, a fare l'amministratore, il vicepresidente, il consulente, non funziona. I dirigenti sono un'altra cosa. Ranieri da dirigente per me non ha funzionato. Quando Gasperini ha trovato l'autostrada libera, la squadra si è risollevata, con tutto il rispetto che si deve a Ranieri. Quindi io credo che Chiellini, se deve dire quelle cose, è meglio che non le dica. Se dovesse dirle perché ci crede, immagino che non ci creda. Esattamente come Spalletti non può dire quelle cose dopo una sconfitta in casa con la Fiorentina e altri punti sanguinosi che ha perso per strada. Ci sarebbero altre cose da dire, ma non vorrei dilungarmi perché mi sono già dilungato. Ci sono delle situazioni in itinere che partono da gennaio, per esempio Romagnoli, quando non andò all'Al-Sadd di Mancini, ricevette la promessa che l'avrebbero fatta per luglio, per il primo luglio. È una cosa che si può seguire, si deve seguire, vedremo se quella promessa verrà mantenuta. In ogni caso Mancini è un grande stimatore di Romagnoli. La situazione più triste, lo dico con rispetto, è quella della Lazio, ci tornerò in un altro momento. Perché è la più triste? Perché Lotito, e lo dico con grande rispetto, non si rende conto che rilasciando quelle dichiarazioni non soltanto crea distanza, perché già c'è una distanza siderale con la sua tifoseria, ma non è consapevole delle cose che stanno accadendo all'interno del suo club, della disaffezione, dell'abbandono, dello stadio pieno, del rischio che la campagna abbonamenti sia un flop. Ma di questo argomento e su questo argomento ci tornerò presto. Vi auguro un buon proseguimento, come sempre, di giornata, e grazie ancora.

Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per i prossimi giorni. Partiamo come sempre dal satellite che ci mostra una fase ancora variabile e fresca sull'Italia per queste correnti umide in arrivo proprio dall'Atlantico. Temperature sotto media o anzi nei giorni scorsi pesantemente sotto media sull'Italia, con la neve che è tornata a farsi vedere sull'arco alpino e sulle cime appenniniche. Ma da giovedì arriverà l'anticiclone subtropicale con aria decisamente più calda. Dopo lo vedremo. Intanto però la tendenza per oggi, con ancora instabilità che si accenderà durante il pomeriggio come una lampadina, scoppieranno i temporali, si accenderanno su tutte le aree interne del centro-sud, qualche pioggia anche sul basso Tirreno e le due isole maggiori. Al nord una fase un po' più soleggiata dopo i temporali di lunedì pomeriggio. La tendenza poi per la giornata di mercoledì, via via una fase meno temporalesca al centro-sud, solo qualche residuo spot piovoso sulle aree più interne, altrove sole. Dei temporali attesi sull'arco alpino durante il pomeriggio, temporali soprattutto sulle montagne del Triveneto in parziale estensione alla pianura veneta e friulana. Ma saranno gli ultimissimi perché poi arriverà l'anticiclone con una fase più soleggiata e stabile ovunque. Guardiamo prima però il vento, perché ancora tra oggi e domani il maestrale e la tramontana si faranno sentire al sud, con in particolar modo basso Adriatico e Ionio mossi. Al nord invece ventilazione un po' più debole. Dicevamo arriva l'anticiclone, ce lo conferma questa mappa di metà settimana di giovedì, eccolo qui che si gonfierà questa bolla anticiclonica dal Nord Africa e dalla Spagna in direzione Europa centrale fino alle isole britanniche, ingloberà via via anche l'Italia con una seconda fase di settimana più soleggiata, come dicevamo, meno temporali, anzi quasi del tutto assenti. Le temperature tenderanno ad aumentare, un incremento termico anche notevole rispetto alle ultime giornate sottomedia al centro-nord. Qui nel weekend

No, sulle centrali tirreniche come Firenze e Roma toccheremo i 30 gradi, punte di 30 gradi. Al sud inizialmente saremo in media, l'aumento termico e sopramedia ci sarà solo dal weekend e via via in avvio della prossima settimana. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo oppure visitando il nostro sito web.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra l'eccellenza del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Dal 1 al 5 agosto torna nel Parco Nazionale della Maiella il tour della coesistenza uomo-orso promosso dal WWF Italia, un'iniziativa che coinvolgerà volontari, comunità locali e turisti in attività di sensibilizzazione e tutela dell'orso bruno marsicano, una delle specie più rare e minacciate d'Europa. Vediamo!
1: Dal 1 al 5 agosto il WWF Italia organizzerà nel Parco Nazionale della Maiella una nuova edizione del Tour della Coesistenza Uomo-Orso, iniziativa dedicata alla tutela dell'orso bruno marsicano e alla sensibilizzazione delle comunità locali. Il progetto coinvolgerà volontari provenienti da tutta Italia che, insieme allo staff del WWF e al personale del parco, parteciperanno ad attività informative, laboratori per bambini, incontri pubblici e interventi sul territorio per ridurre i rischi che minacciano la sopravvivenza della specie. Gazebo informativi saranno allestiti nei comuni del parco, mentre sul campo si lavorerà anche alla mitigazione delle principali minacce per l'orso marsicano, considerato una delle specie più rare e preziose della fauna europea. Secondo le stime attuali, la popolazione dell'orso bruno marsicano conta appena 50-60 esemplari distribuiti in poche aree dell'Appennino centrale, una situazione estremamente fragile, aggravata da bracconaggio, avvelenamenti, incidenti stradali e perdita di habitat. Negli ultimi 50 anni, circa l'80% dei decessi registrati è stato causato direttamente o indirettamente dall'uomo. Quasi la metà delle morti è legata ad attività illegali come armi da fuoco, trappole o veleni, mentre un'altra parte significativa è dovuta a investimenti stradali e infrastrutture non sicure. Per questo il WWF punta sempre di più sul coinvolgimento delle comunità locali e dei giovani volontari, considerati fondamentali per costruire una convivenza sostenibile tra uomo e fauna selvatica. L'iniziativa rientra nella campagna Orso 2x50, nata con l'obiettivo di favorire l'espansione della popolazione dell'orso marsicano e migliorare la coesistenza nei territori appenninici. Il progetto viene realizzato in collaborazione con il Parco Nazionale della Maiella e con il supporto di IKEA Italia, che contribuirà alle attività di tutela attraverso fondi destinati alla sicurezza stradale, alla prevenzione dei conflitti e alle campagne di sensibilizzazione ambientale.
0: Riapre a Napoli il Dios Museum, il percorso espositivo dedicato a Diego Armando Maradona, allestito negli spazi del Palazzo dell'Annunziatura Apostolica in via Toledo. La mostra resterà aperta gratuitamente fino al 30 ottobre, giorno della nascita del campione argentino. Vediamo il servizio del nostro Carmine Bonanni.
2: La vita privata e sportiva di Diego Armando Maradona in mostra a Napoli. L'esposizione, aperta fino al prossimo 30 ottobre, ripercorre i momenti più iconici della carriera e il legame speciale costruito dal fuoriclasse argentino con Napoli e con i tifosi partenopei.
3: Abbiamo riproposto quest'anno un museo sicuramente con una connotazione molto più internazionale, grazie anche ai risultati che abbiamo avuto l'anno scorso. Difatti, quest'anno mettiamo in mostra tutto quello che è il percorso calcistico di Diego, quindi non solo esclusivamente del Napoli, ma tutta la sua carriera. Anche perché Diego è un'icona mondiale, non solo di Napoli, sia per quanto riguarda lo sport, ma anche perché era una delle poche persone calcisticamente che andava contro il potere. Quindi noi sempre di più rafforzeremo il museo, anzi lo continueremo ad avere, rinnovandolo sempre di più.
4: L'aspetto centrale è quello emozionale, perché Maradona mi riconduce alla mia infanzia, mi riconduce al legame profondo che avevo con mio padre e soprattutto a quella meravigliosa bellezza che lui lasciava a tutti i tifosi. Diego Armando Maradona voleva significare la certezza di vittoria. Per un giovane abituato a non vincere, un giovane tifoso, con Diego si è arrivati ad una certezza straordinaria. Quindi il mio legame è profondo, emozionale, mi riconduce anche ad una parte della mia infanzia. E l'opera che ho realizzato per questo evento è un'opera iconica, è l'alba di Diego, cioè Diego che corre con il pallone, con la maglia dell'Argentina, una maglia internazionale però che lo fa affacciare sul tetto del mondo. Sì, in realtà io ho realizzato la prima scultura dedicata a Diego Armando Maradona, che è un'argilla cruda che tra l'altro

0: è qui esposta all'interno di questo spazio museale meraviglioso, ed è stato un primo studio, cioè quindi lo studio del ritratto, l'espressione, quel Diego vincente di quel periodo che parlavamo prima. E tra le altre cose ho fatto anche per esempio dei dipinti come questo, che raccontano sia l'alba di Diego ma anche un Diego eterno, cioè un Diego vincitore. Il mio viaggio con Diego è un viaggio che mi riconduce allo sport, alla bellezza di questo straordinario sport appunto, che è il calcio.
1: Torna in Lombardia il Memorial Franco Chignoli, il torneo internazionale Under 11 che dal 22 al 24 maggio trasformerà l'area del Lago di Como in un piccolo mondiale del calcio giovanile. 3 giorni all'insegna di sport, inclusione e fair play, con la partecipazione di grandi club e storiche stelle del calcio italiano.
2: Dal 22 al 24 maggio la Lombardia ospiterà la quinta edizione del Memorial Franco Chignoli, il torneo internazionale giovanile che porterà sul Lago di Como alcune delle più importanti squadre di calcio under 11 del panorama mondiale. La manifestazione si svolgerà al centro Eracle di Casnate con Bernate e vedrà la partecipazione di 20 club provenienti da 9 paesi, trasformando il territorio comasco in una grande festa dello sport giovanile all'insegna di inclusione, fair play e solidarietà. Tra le grandi novità dell'edizione 2026 l'arrivo delle argentine Boca Juniors e River Plate, che si aggiungono a club internazionali come Liverpool, Manchester United, Paris Saint-Germain e le principali società italiane tra cui Milan, Inter, Juventus e Roma. Il torneo è stato presentato a Palazzo Lombardia alla presenza di istituzioni regionali e di grandi protagonisti del calcio italiano come Gianluca Zambrotta, padrino dell'evento, insieme a Giuseppe Bergomi, Massimo Ambrosini e Filippo Galli. Accanto alla competizione sportiva anche grande attenzione sarà dedicata ai valori educativi. Tra le novità il cartellino verde, pensato per premiare i gesti di correttezza e sportività, e nuovi criteri per il premio Fair Play, che terranno conto anche del comportamento di famiglie e staff tecnici, spazio anche all'inclusione, con un mini torneo speciale dedicato ai ragazzi delle realtà sociali coinvolte nel progetto. Il Memorial mantiene inoltre una forte finalità benefica: nelle prime 4 edizioni sono stati raccolti oltre 60.000 euro destinati a iniziative per bambini e ragazzi in difficoltà. Anche quest'anno il torneo sosterrà diverse associazioni impegnate nel sociale attraverso raccolte fondi e un'asta online di cimeli sportivi dedicata ai tifosi e agli appassionati.
3: In un momento in cui il calcio ha una fase delicata, è un periodo storico non semplicissimo per il mondo del calcio, questo Memorial è un momento di speranza, è un momento di grande forza, perché raduna l'eccellenza sia calcistica, ma abbiamo visto anche un'eccellenza legata al mondo del volontariato, dell'impegno sociale, e quindi mostra quello che di bello può lo sport portare a tutti noi, ovvero un momento di valorizzazione agonistica, un momento di intrattenimento e un momento di benessere anche per chi è meno fortunato.
4: Questo è un torneo che conosco ovviamente da qualche anno, a quinta edizione, ci tenevo tanto a dare un segnale anche di vicinanza economica da parte di Regione Lombardia, e è riuscito ad unire tanti valori, insomma quello dello sport, quello del fair play, quello ovviamente della attrattività, perché una parte di queste squadre verranno dall'estero, e soprattutto Olivier Chignoli è riuscito ad unire una serie di ambasciatori straordinari, insomma, se pensiamo alla presenza di Zambrotta, se pensiamo alla presenza di Ambrosini che sta facendo grandi iniziative sul diabete, Beppe Bergomi con i Bindon, che tra l'altro hanno anche loro sede sul territorio comasco con le varie case che sono state create da Gorà. Insomma, è tutto un mondo che, come si diceva prima, è stato fortunato e sta ricambiando questa fortuna donando agli altri.
5: Chignoli, come nasce questo torneo?
6: Nasce 5 anni fa, muore mio papà di un tumore a 70 anni e per ricordarlo abbiamo creato questo torneo internazionale, 20 squadre in provincia di Como a scopo benefico.
5: Ecco, ma perché questa attenzione verso gli under 11?
6: Gli under 11 perché pensiamo che siano ancora puri, giovani e da far crescere nel modo migliore possibile. Avere un'opportunità di un'esperienza internazionale è sicuramente per loro molto formativo. E noi abbiamo voluto che ogni delegazione possa avere l'opportunità non solo di stare attorno al centro sportivo o all'interno del centro sportivo o degli alberghi che li mettiamo a disposizione, ma anche di conoscere Como, che è sulla bocca di tutti in questo momento, un po' per il calcio, un po' per il lago, e quindi avranno questa esperienza culturale di visitare un posto, immagino le squadre argentine, che nessuno di loro ha mai avuto l'opportunità di scoprire il nostro territorio.
7: Sarà un momento di sport, di calcio, di competizione, ma anche di stare insieme, no? Di cercare di unire quelli che sono i valori a cui dovremmo davvero tenere tutti quanti, per noi adulti, ma soprattutto per i bambini che saranno gli adulti del futuro. Quindi è un'occasione per stare insieme, per confrontarsi con culture differenti, non solo calcistico ovviamente, e quindi per provare a includersi tutti in un'unica società.
8: Il torneo Under 11 secondo me è la categoria perfetta, perché sono piccoli, vanno tanto con l'istinto, col talento, giocano senza avere pensieri, quindi invito la gente veramente ad andare, perché si divertono a vedere giocare questi underdog. Lo sport è una palestra di vita, dà dei messaggi bellissimi, è capito? E insieme a questo ci leghiamo il volontariato, fare beneficenza, coinvolgere le sette sorelle, sette associazioni sul territorio di Como, anche a livello nazionale e internazionale. Sicuramente è un'iniziativa importante.
9: È una grande occasione per tutti, per i ragazzi in primis, che faranno un'esperienza di vita meravigliosa. Poi il calcio è una splendida metafora della vita, il fatto comunque di poter andare a confrontarsi anche con, non solo con altre realtà, ma anche con altre culture. Quindi spero che riescano a vivere questa esperienza anche come un momento di crescita per tutti, per le società, per i ragazzi, per i genitori che li accompagneranno. Io ricordo quando andavo in giro a fare i tornei quando ero piccolo, quello le ricordo nel cuore, tutte quelle esperienze.
1: Ci trasferiamo a Firenze, dove è stato presentato il volume Come Folgore dal Cielo, dedicato alla storia e all'evoluzione della Brigata Paracadutisti Folgore, un viaggio tra memoria, missioni operative e nuove capacità dell'esercito italiano, raccontato attraverso testimonianze, studi e immagini.
10: A Firenze è stato presentato il volume Come Folgore dal Cielo, il libro dedicato alla storia, ai valori e all'evoluzione della Brigata Paracadutisti Folgore, una delle unità più rappresentative dell'esercito italiano. L'incontro si è svolto nella sala aggiunti Odeon con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni dell'esercito del mondo editoriale. Tra gli ospiti il sottosegretario della difesa Isabella Rauti, il capo di Stato Maggiore dell'esercito, il generale Carmine Masiello, il comandante della Folgore Dario Paduano e l'amministratore delegato di Giunti Editore Andrea Giunti. Il libro ripercorre la storia dei paracadutisti italiani dalle missioni della Seconda Guerra Mondiale fino agli impieghi più recenti nelle operazioni internazionali, raccontando l'identità della Folgore attraverso testimonianze dirette, documenti storici e immagini inedite. Il titolo richiama il celebre motto dei paracadutisti italiani, simbolo di coraggio, sacrificio, spirito di appartenenza. Un racconto che attraversa 80 anni di storia militare italiana e che mette al centro il percorso di formazione dei paracadutisti, l'addestramento al senso di fratellanza che caratterizza il corpo. Durante la presentazione il generale Carmine Masiello ha ricordato come la Folgore rappresenti un modello fondato su disciplina, dedizione e spirito di servizio, valori trasmessi di generazione in generazione e sintetizzati nel principio del noi prima dell'io. Il volume nasce dalla collaborazione tra Giunti Editore e l'Esercito Italiano e si inserisce in un percorso editoriale dedicato al racconto delle forze armate italiane e della cultura della difesa. Come Folgore dal Cielo sarà disponibile nelle librerie, sulle piattaforme online della casa editrice, come omaggio a una delle realtà simbolo della tradizione militare italiana.
1: Arriva dal prossimo ottobre nei teatri italiani Gloria, il musical, il primo spettacolo costruito sulle canzoni di Umberto Tozzi, che firma anche la direzione musicale. Una storia originale pensata per un pubblico multigenerazionale, con protagonista Valeria Mancini, giovane artista umbra scelta tra oltre 2000 candidature.
11: Debutterà a ottobre nei principali teatri italiani Gloria, il musical, il primo spettacolo teatrale costruito sulle canzoni di Umberto Tozzi, che firma anche la direzione musicale del progetto, una produzione originale che trasforma i grandi successi dell'artista in un racconto teatrale pensato per un pubblico trasversale e multigenerazionale. Al centro della storia c'è Gloria, una giovane donna determinata a inseguire il sogno della musica nonostante le aspettative della famiglia, un futuro già scritto nell'azienda di famiglia. A interpretare la protagonista sarà Valeria Mancini, 24enne originaria di Foligno, scelta al termine di una lunga fase di casting che ha coinvolto oltre 2000 candidature e più di 1000 artiste per il ruolo principale. Lo spettacolo racconta un percorso fatto di passioni, conflitti, cadute e rinascite, accompagnato dalle canzoni che hanno segnato la carriera internazionale di Umberto Tozzi e che appartengono ormai alla memoria collettiva italiana. Il tour partirà dal Teatro degli Arcimboldi di Milano dal 23 ottobre al 1 novembre, per poi proseguire nelle principali città italiane, tra cui Vicenza, Roma, Bologna, Trieste, Monte pubblicati nei bar e annunciate anche nuove date a Torino e altri appuntamenti in fase di definizione. Gloria rappresenta uno dei brani più iconici della carriera di Umberto Dozzi. Pubblicata nel 1979, la canzone ha conquistato le classifiche internazionali anche grazie alla versione interpretata da Laura Branigan ed è stata utilizzata in celebri film e serie televisive come Flashdance,

0: Wall Street, Glee e La Casa di Carta. Con oltre 80 milioni di dischi venduti nel mondo, più di 2000 concerti, una carriera lunga 50 anni, Umberto Tozzi porta così per la prima volta il proprio repertorio in una dimensione teatrale, trasformando una delle sue hit più celebri in uno spettacolo musicale destinato al grande pubblico.
1: È molto emozionante, soprattutto perché durante i provini ho anche conosciuto le mie colleghe, che erano tutte validissime, preparatissime, e il fatto che abbiano scelto me è un doppio motivo di orgoglio e sono molto molto contenta, emozionata e non vedo l'ora di iniziare. Vengo appunto da un piccolo paesino, quindi lontano dalle grandi opportunità e quando ho finito la scuola mi sono trasferita a Milano per essere insomma più vicina al mondo della musica e ho fatto diverse esperienze, ovviamente quella che ricordo con grande emozione è l'ultima, ovvero l'apertura del concerto di Laura Pausini a Roma. È stata una emozione fortissima stare su un palco così, così importante e sicuramente di grande allenamento per quelli che arriveranno nei teatri italiani con il musical.
2: È stata un'esperienza bellissima perché in questi giovani la cosa che non mi aspettavo è la qualità e la preparazione che hanno in questa generazione quando si presentano ai provini, cioè sanno veramente non solo cantare, sanno recitare, sanno stare sul palco, sanno fare un'intervista, sanno fare tutto. E quindi è stato molto sorprendente per me. È stato molto faticoso trovare Gloria perché dare un volto a Gloria era la cosa più importante per me. Quindi più faticoso perché ho visionato oltre 650 ragazze. Però finalmente l'abbiamo trovata e lei è una forte, credo, e credo che diventerà una grande star.
3: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. Raccontiamo questa settimana le nuove proposte dello chef stellato Angelo Carandante per il Regina Margherita di Napoli tra creatività, territorio e alta cucina.
4: Lo chef stellato Angelo Carandante ha firmato due piatti per il nuovo menù di stagione del ristorante Regina Margherita di Via Partenope a Napoli. Un abbraccio di polpo e patate e la pasta ai piselli, seppia alla brace e limone.
5: Ho pensato esclusivamente per Regina Margherita questi due piatti. Uno è questo che vedete in questo momento, che è pasta e piselli e una seppia grigliata e limone. Quindi in una dolcezza dei piselli abbiamo racchiuso le acidità del limone e la parte affumicata della seppia, ma nonostante ciò abbiamo ricollegato alla tradizione un must, no, della tradizione nostra campana che è seppia e piselli, ma noi l'abbiamo visto in una chiave di primo piatto. Diciamo a completare anche una tecnica o un piatto importante c'è bisogno per forza di qualcosa che sia interessante come la materia prima che usano qui da Regina Margherita. Ma credo che oggi i crudi di mare vanno mangiati più che mai perché probabilmente sono i crudi di mare o i frutti di mare più controllati degli ultimi 20 anni.
3: E anche per oggi, per questa settimana, il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere, stesso orario, stesso canale. E se vi siete persi qualcosa, potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Donald Trump ha annunciato attraverso il suo social network Truth di avere sospeso il pianificato attacco militare contro l'Iran che era in programma per la giornata di domani. La decisione del presidente statunitense è giunta su esplicita richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti, contestualmente all'avvio di complessi e seri negoziati diplomatici. Il capo della Casa Bianca ha già impartito le relative istruzioni operative al segretario della guerra Pete Eagles, al capo dello Stato Maggiore congiunto generale Daniel Kane, congelando momentaneamente le operazioni belliche delle forze armate. Non si ferma l'escalation militare tra Russia e Ucraina dopo che il presidente Volodymyr Zelensky ha autorizzato nuove missioni speciali per rispondere ai bombardamenti russi. Le difese aeree di Mosca hanno intercettato ben 315 droni ucraini diretti verso diverse regioni strategiche, inclusa l'area della capitale e la zona di Yaroslav, dove è stato colpito un impianto industriale energetico. Sul fronte opposto, le forze del Cremlino hanno bersagliato pesantemente la città ucraina di Kharkiv con droni d'assalto, provocando il ferimento di almeno 3 civili e grave danneggiamento di oltre 25 edifici residenziali e infrastrutture. Nel corso della complessa missione internazionale di ricerca e recupero coordinata da Dan Europe ad Eknukandu nelle Maldive, sono stati riportati in superficie i primi due corpi dei quattro subacquei italiani dispersi da giovedì scorso. Si tratta dei resti di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, individuati originariamente insieme ad altre due vittime nella parte più recondita e remota di una grotta marina. Le delicate e lunghe operazioni di risalita e decompressione sono state portate a termine in sicurezza dagli speleosub finlandesi e dai team locali, che contano di completare il recupero degli altri due connazionali nella giornata di domani. Resta in custodia cautelare in carcere Salim El Kodri, il 31enne di Seriate, che sabato scorso ha travolto deliberatamente 8 persone con la sua vettura in pieno centro storico a Modena. Durante l'udienza di convalida che si è tenuta stamane in carcere, l'indagato ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, pur collaborando all'attività inquirente, fornendo i codici di sblocco del proprio telefono cellulare. La procura di Modena contesta attualmente i reati di strage e lesioni gravissime, escludendo per ora le aggravanti legate al terrorismo o all'odio razziale, mentre la difesa ha sollecitato accertamenti medici per valutarne la stabilità psichica. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo a Parigi a margine del G7 Finanze, ha confermato che il prossimo Consiglio dei Ministri esaminerà misure urgenti per tutelare i settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto. L'esecutivo sta studiando le necessarie coperture finanziarie per disporre il rinnovo dello sconto fiscale sulle accise dei carburanti, operazione resa complessa dall'assenza di deroghe europee. Giorgetti ha sottolineato che l'economia italiana si trova ad affrontare un duplice pesante shock energetico, derivante prima dal conflitto in Ucraina e successivamente dalle recenti tensioni geopolitiche scoppiate in Medio Oriente. E la Commissione europea ha aperto una prima fase di valutazione in merito alla richiesta formale avanzata dall'Italia per ottenere una sospensione temporanea dei vincoli del patto di stabilità. Il vicepresidente Valdis Dombrovskis ha confermato che Bruxelles sta esaminando il dossier, valutando la possibilità di estendere le clausole di salvaguardia bellica.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività.
3: Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di

0: tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

Sportivo. Il biennio di Conte a Napoli resta comunque straordinario, condito dal quarto scudetto della storia del club, una Supercoppa Riyadh e il secondo posto attuale. Nel futuro di Conte si spalancano le porte della nazionale azzurra, una panchina che lo vede in pole position subito dopo le elezioni figici del 22 giugno. Per la sua successione a Napoli, De Laurentiis valuta i profili di Maurizio Sarri in pole e Massimiliano Allegri. Mattinata di lavoro intensissimo nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione a Milano. L'allenatore Cristian Chivo ha incontrato la dirigenza nerazzurra per blindare il proprio futuro dopo lo straordinario doblete campionato e Coppa Italia conquistato in questa stagione. Per il tecnico è pronto un prolungamento del contratto fino al 2028 con un ruolo da manager opzione per l'anno successivo e un importante adeguamento d'ingaggio a livello dei top allenatori del circuito. Il vertice è servito anche per pianificare una vera e propria rivoluzione della rosa in vista dell'estate. Saluteranno infatti molte colonne storiche dello spogliatoio. Sono in partenza Sommer, Acerbi, Darmian, Mkhitaryan e Frattesi, mentre restano da valutare le posizioni di De Vrij, che ha chance di rinnovo annuale, e di Alessandro Bastoni, quest'ultimo più vicino alla permanenza in nerazzurro. Il commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per gli imminenti mondiali 2026 negli Stati Uniti. La notizia più importante è la convocazione di Neymar, che corona la sua rincorsa dopo il ritorno al Santos nel 2025 ed eguaglia il record di Pelé e Cafu disputando il suo quarto mondiale. Ancelotti ha però voluto subito dettare le regole dello spogliatoio in conferenza stampa. Neymar ha e avrà gli stessi obblighi di tutti gli altri 25 giocatori, ha la possibilità di giocare, di stare in panchina o su

0: Under vincendo gara 1 per 122-115 dopo ben due overtime. Trascinare gli Spurs è un monumentale Victor Wembanyama, autore di una prestazione fantascientifica da 41 punti e 24 rimbalzi. Il fuoriclasse francese a soli 22 anni e 134 giorni diventa il più giovane giocatore della storia dell'NBA a siglare una partita da più 40 punti e più 20 rimbalzi nei playoff, superando il record mitico di Kareem Abdul-Jabbar del 1970. Wembanyama ha segnato 20 punti dall'ultimo quarto in poi, realizzando la tripla del pareggio nel primo supplementare e una stoppata decisiva su Jalen Williams nel secondo. Ai Thunder non bastano i 31 punti di Caruso e i 24 dell'MVP Shai Gilgeous-Alexander.
1: È tutto pronto per la stagione 2026 della Serie A Kuwait del Beach Soccer FIGC, Lega Nazionale Dilettanti, l'unico campionato ufficiale, il più longevo e competitivo al mondo, giunto alla 23esima edizione. Teatro della presentazione, la sede di Esperienza Europa David Sassoli a Roma, in un appuntamento che apre simbolicamente la stagione della disciplina, pronta ancora una volta a portare il suo grande spettacolo sulle spiagge più belle d'Italia, attraverso un percorso che unirà sport, promozione territoriale, turismo ed eventi.
2: Per noi è molto importante, anche perché il soccer è una dimensione che in Italia ha una continuità di presenza, siamo al 23esimo campionato, che non trova riscontri in altri paesi del mondo, quindi pur essendo un'attività amatoriale è un'attività che in Italia ha dato continuità, è un rapporto diretto col mondo del territorio, col turismo, è una realtà che determina anche iniziative ed eventi internazionali, anche la nostra nazionale di soccer è una nazionale che ha sempre ottenuto ottimi risultati.
3: Con grande entusiasmo ci apprestiamo a affrontare questa stagione lungo tutto lo stivale d'Italia, comprese le isole. Ci aspettiamo una stagione agonisticamente molto bella e entusiasmante, visto che abbiamo la fortuna che nel nostro campionato giocano i migliori beachers del mondo, sia maschili che femminili. Abbiamo il campionato Under 20 che è un unicum nel contesto europeo, insomma ci sono tutti gli ingredienti per una grandissima stagione.
1: Il campionato prenderà il via il 30 maggio a Castelsardo, alla sua prima assoluta nel circuito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, con la pool Scudetto e la finale della Supercoppa Maschile, per chiudersi con le finali Scudetto a Scogliitti in Sicilia dal 4 al 9 agosto. Nel mezzo altre tappe in luoghi meravigliosi dello stivale come Terracina, Lignano Sabbiadoro, Praia a Mare e Anzio, sempre accompagnati da Kuwait come title main partner.
4: Per noi questa partnership ha un valore molto importante, molto più che mettere un logo su una maglia. Sosteniamo per il secondo anno consecutivo questa partnership perché crediamo molto nei valori che porta, quindi i valori migliori dello sport, dello stare insieme. Abbiamo un rapporto speciale con il mare, lo portiamo nel nostro simbolo e quindi è per noi stato un matrimonio quasi semplice da fare.

0: saluto, eccoci qua pronti per cominciare, prima puntata anche di Roma 50. Allora Ciccio, intanto ben ritrovato.
1: Grazie anche da parte mia, so che abbiamo anche delle novità belle.
0: Sì, certo.
1: Siamo a livello di
0: 56,
1: tutti bellissimo, bellissimo, bellissimo.
0: Senti Ciccio, diciamo che siamo in dirittura d'arrivo, almeno per quanto riguarda il campionato. Poi chiaramente noi terremo compagnia ai nostri amici durante il mondiale e non soltanto, anche per il calciomercato e i ritiri pre-campionato. Poi insomma, come al solito, ci fermeremo per un po' di giorni a Ferragosto e riprenderemo subito con l'inizio del nuovo campionato. Allora Ciccio, date queste informazioni di servizio, vediamo un po' il campionato dalla parte finale. C'è stato un miracolo, possiamo dirlo, per la Roma. Cominciamo subito da là, perché è chiaro, di fare scongiuri perché manca una giornata,

0: manca la trasferta di Verona. Sulla carta lo so che Roma è, come dire, insomma, un po' scottata da quelle partite decisive che possono determinare un campionato. Però, e c'è già stato un miracolo.
1: Beh, no, ma assolutamente sì, se tu pensi, Raffaele, che la Roma ha fatto tutto il girone d'andata tenendo botta con tre attaccanti che dei tre non se ne faceva uno, tra Bailey, Ferguson e Dobic, che poi Dobic si è fatto anche si è fatto male, si è infortunato, è stato lontano dai campi per tanto tempo, ragazzi, non se ne faceva uno. Eppure la Roma, con una difesa super, con il minimo indispensabile, molto concreta, tanti 1-0, alla fine è riuscita a mantenere una classifica straordinaria. Poi è arrivato Malen, il Remida, è bastato un solo calciatore, pensa Raffaele, per cambiare volto a quella squadra, che è migliorata nel gioco d'attacco, ma di conseguenza era peggiorata nella fase difensiva. Cioè, siamo arrivati a un certo punto che prendevano quasi 2 gol a partita, quando per gran parte della prima parte di campionato è stata la difesa meno battuta. Però poi devo dire che una volta che la Roma ha trovato questo centravanti che gli fa una differenza enorme davanti, è migliorata tanto, e da lì si sono aperte un po' le potenzialità per poter ambire a rientrare nelle prime 4 posizioni, che per la Roma è come vincere lo scudetto, Raffaele.
0: Sentito la Domenica Sportiva, hai espresso lì dei concetti molto importanti, non recepiti subito, perché so che sono difficili da recepire, però insomma tu hai fatto riferimento e mi preme, lo sai che con te sono ormai anni, no, che cerchiamo di mettere in evidenza alcune cose che non vanno bene. Cioè, se vogliamo che questo calcio cambi, ma anche e soprattutto per i ragazzini, per i giovani, dobbiamo anche cercare di dare questo spirito sportivo. Cioè, va bene lo sfottò, va bene, no, lo scambio di... Però è chiaro che quando poi si va nella violenza anche verbale, perché? Cioè, Ciccio, aiutami poi adesso a esprimere questo concetto importante. La violenza non è soltanto quella fisica, cioè quella con cui dai uno schiaffo, una cosa, eccetera, che è assolutamente schifosissima. La violenza è anche verbale, cioè se noi diciamo Juventino hai perso, eccetera, è un conto. Se io dico Juventino pezzo di, o nella fattispecie milanista pezzo di, cioè per quale motivo uno che non la pensa come me, uno che non tifa la mia stessa squadra, deve essere un pezzo di merda? Perché?
1: Perché purtroppo non riusciamo a scrollarci questa maleducazione sportiva, che spesso nei momenti migliori, nei momenti dei festeggiamenti, ci sono degli atteggiamenti che non vanno bene da parte dei professionisti. Perché poi se tu intoni un coro e ci sono 20-30 mila persone che te lo cambiano col finale, sei complice di quella situazione. Allora io dico, quando uno vince è bene che faccia il giro col pullman scoperto, che faccia vedere i trofei, che ci siano slogan di vittoria, di gioia, di entusiasmo, però no, non bisogna partecipare a far sì che poi la tifoseria ti cambia le carte in tavola. Perché poi è successo questo, io l'ho detto subito, io non mi aspettavo che Lautaro potesse intonare i cori della curva dell'Inter per la prima parte, perché poi quella che penalizza è la seconda parte, quando poi i tifosi dell'Inter rispondono in maniera poco educata nei confronti dell'altra squadra di Milano. Perché poi il calcio spesso è una ruota che gira. Però io dico, se i professionisti cominciano a responsabilizzare e ad educare in parte anche la tifoseria, questo secondo me sarebbe un grande passo avanti. Tu Inter hai vinto, gioisci, divertiti, entusiasmati, però fai in maniera tale che non ci siano poi quelle strutture, quelle brutture di contorno che alla fine possono guastare quel momento così bello. Perché noi diciamo sempre, tra tifoserie è tutto lecito, certo, se non si sconfina nella maleducazione o nella cattiveria, però gli sfottò, le prese in giro, le coreografie, va tutto bene, e a volte ci entusiasmiamo anche per quello, perché vediamo tra le

0: le fazioni opposte delle coreografie strepitose, meravigliose, come le vediamo per esempio anche in giro per l'Europa. Però quando poi si va nella maleducazione sportiva, nell'offesa sportiva, come spesso succede al Napoli quando va in trasferta, come spesso succede ad altre squadre che infamano la città, non ha più senso. Siamo nel 2026, la gente con il cambiamento di generazione deve cominciare a seminare un altro tipo di comportamento. Il calcio è per tutti, il calcio è di tutti. Tutte le tifoserie dovrebbero avere un comportamento di assoluto rispetto nei confronti delle realtà in cui le squadre vivono. Poi se tra di noi ci vogliamo sfottere, ci vogliamo prendere in giro, vogliamo essere ironici, facciamolo, perché no? Lo sfottò è il bello di una competizione sportiva. Se tra il tifoso romanista e il laziale ci si prende un po' per i fondelli, ma va bene, anche tra amici, poi deve finire lì, non dobbiamo andare a sconfinare nella maleducazione e soprattutto nelle offese che non riguardano più neanche tante volte la squadra, possono riguardare l'individuo o addirittura tutta la città. E questa è una cosa che io spero prima o poi di poter vedere essere attuato negli stadi italiani.
1: Ciccio, senti, ritornando brevemente, no, alla Roma, poi l'approfondiremo nel corso delle prossime puntate, anche perché ricordiamo che la prossima giornata sarà, come dire, una finalissima, un po' per tutte quelle impegnate, sia nella corsa all'Europa, sia nella salvezza, perché ci sono alcune squadre ancora che per un punto, insomma, rischiano la retrocessione. Cioè, abbiamo i fari puntati sulla Roma, che va a Verona, poi avremo modo di parlare di questo Verona-Roma. Verona ormai retrocesso, però mai dire mai, no? Bisogna sempre stare
0: Però
1: attentissimi.
0: hai ragione, il Verona era retrocesso, però ha pareggiato con la Juventus.
1: Esatto, due
0: E, tra
1: settimane fa.
0: l'altro la Juve sbagliò anche un calcio di rigore, ma insomma ha fatto un po' penare la Juventus, perché oggi anche quelle retrocesse non è come una volta che toglievano i remi dalla barca. Adesso fino alla fine abbiamo visto per esempio due partite straordinarie, Udinese-Cremonese e Sassuolo-Lecce. Ragazzi, non regala più niente a nessuno ed è giusto che sia così. A me mi fa piacere questa cosa qui. Non si fa, non si dà dei vantaggi e non si dà dei svantaggi a nessuno. Si gioca fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. Allora, la fortuna della Roma è che adesso, rispetto a ieri, ha il destino nelle proprie mani. La Roma sa che se vince non deve guardarsi indietro in nessuna maniera. E questo è un grande vantaggio, però attenzione, perché quante volte abbiamo visto nelle ultime partite retrocessioni quasi impensabili e scudetti quasi impensabili. E questa è la verità. L'anno scorso, fino all'ultima giornata, ricordiamoci che il Napoli ha vinto con un punto di vantaggio sull'Inter. E quindi c'è ancora da scriverla la storia, perché può ancora succedere di tutto, Raffaele, questa è la verità, perché
1: Senti
0: non c'è
1: Ciccio,
0: più una partita scontata.
1: certo, sotto accusa la settimana scorsa era Max Allegri, che forse ha rimesso la barca in rotta, mentre è veramente allo sbando totale la Juventus di Spalletti, il quale ha buttato in poche settimane, in poche giornate, un traguardo che sembrava ormai raggiunto.
0: Purtroppo sì, qualora non dovesse raggiungere le prime quattro posizioni con la possibilità di giocare la Champions, ma insomma per la Juventus sarebbe un problema serio anche sotto il profilo degli investimenti futuri, perché alcuni calciatori se non fai la Champions magari rischi che non te vengano e soprattutto calciatori che adesso prendi per elevare la qualità e migliorare questa squadra, sono calciatori che costano. Quindi, senza quei 60 milioni della Champions, forse anche qualche milione in più, il rischio che ci possa essere una difficoltà enorme ad allestire una squadra competitiva per il prossimo anno esiste. Tant'è vero, Spalletti ha detto: voglio parlare con John Elkann per capire tante cose. Perché io, Spalletti è stato bravo, si è messo in gioco anche se le sue responsabilità sono molto meno rispetto a quelle dei,

0: dei calciatori e molto meno anche rispetto a chi ha costruito questa Juventus. Ragazzi, ma hanno speso una marea di soldi per tre giocatori. Con Mainz a quel tempo, però non c'era Como lì. Hanno preso Openda e David, dei due non ne fai uno. Openda ha pagato 40 e passa milioni di euro. La Juventus oggi è soprattutto in difficoltà perché degli acquisti importanti che aveva fatto a inizio stagione non ce n'è uno che abbia dato soddisfazione. Anche qui hanno recuperato Vlahovic, però Vlahovic non è ancora nelle migliori condizioni. Poi ha sbagliato completamente i partiti. In più, secondo me, non me ne voglia di Gregorio, ma anche il portiere ci ha messo tanto di suo in questa stagione negativa della Juventus, perché insomma ha preso 5-6 gol che erano completamente evitabili e molto probabilmente con un altro portiere, chissà, la Juventus sarebbe già in Champions da un paio di settimane, però questa è la verità. Adesso vedremo quello che succede, ma la Juve, ripeto, se non entra, se non trova il posto nella Champions, ci sono problemi anche di natura finanziaria, secondo me.
1: Ecco, a proposito di natura finanziaria, qualcuno getta, come dire, la croce anche sulla gestione Elkan.
0: Eh beh sì, però sulla gestione Elkan, voglio dire, lui è sempre stato dietro le spalle di tutti. Non è che quando c'era Andrea Agnelli, non è che i soldi li metteva lui, li metteva la Exor, che è la cassaforte della famiglia.
1: Forse
0: Quindi anche quando.
1: gestiva meglio, visti i risultati, no, Andrea Agnelli?